Quota l'India sotto un berretti, se gli si dà un berretto stretti, io mi stanno a posto per dire da morire in a campo su, io ti dato il nostro ma forse una capla e ma se sono a tre quarti lì, ma stanno da fuori la cosa che sempre non si sa. Ma da fuori, a tale che fai molto, anche che mi dico tu, me la devi già un po' tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e